coraggio, tutti presi in ostaggio, avanzavamo lenti, senza ammutinamenti.

salvate, anime venite, anime addolorate. Che io abbia due soldi sopra gli occhi, due soldi per l'onore, due monete impegno per pagare il legno, la dura voga del traghettatore.

giungeva, parlavamo a levare il silenzio dal mare, e il legno cedeva all'acqua suo pianto, la vela cadde, la sete ci asciugò. Acqua, acqua, acqua in ogni dove, e nemmeno una goccia.

ballata di chi si è preso il mare, che lapide non abbia, né ossa sulla sabbia, né polvere ritorni, ma bruci sui pennoni, nei fuochi sacri, i fuochi alati della Santissima dei naufragati.

0: Radio Ascoli Night.
1: Ho visto la gente de...
2: E alla prossima volta.
3: Ho visto...

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Lo chiamavamo Keaton, quel pianista. Naturalmente, perché non sorrideva mai, mentre noi ci ammazzavamo di risate a vederlo là come un parafulmine dritto contro un cielo di guai. Guai di tasca, violoncello, guai d'amore,

contento di vedermi. Sembrava facile toccarlo con un dito, dice, ma il cielo ci ha voluto tutti fermi. E finalmente ride, ma ride tanto ed è ingrassato, e giura troppo.

Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti, canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti, canzoni per chi non ha voglia da

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
5: Questa domenica in settembre non sarebbe posata così. L'estate finiva più natura. 20 anni fa, o giù di lì, con l'incoscienza dentro al basso ventre e alcuni audaci in tasca, l'unità la paghi tutta e a prezzi di...

0: Lascia mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Io non penso mai alla mia vita, tra 20 anni sento di non sapere nemmeno dove sia adesso.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere,

0: Radio Ascoli.
1: Non so che risolvesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava, quanti anni avesse visto.

Ringraziamo naturalmente Marangolo, Tempera, Bandini, Biondini e Tavolacci. Grazie a tutti voi. Arrivederci. È stata una serata veramente splendida. Andi in po' spio. Ciao.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico,

Adesso serve più prevenzione. Il presidente del Tribunale Cutrona dice: aumento di aggressività tra i giovani, famiglie e scuola devono cogliere i segnali, nessuno rimane impunito. L'intervento dopo il tentato omicidio a Porto San Giorgio. Andiamo nel Piceno, terribile schianto, muore 19enne, l'auto è finita contro una casa a San Benedetto e l'impatto non ha lasciato scampo a Davide Spinozzi. Residente a Centobuchi di Monte Prandone, la tragedia si è consumata pochi minuti dopo le 2 di notte. Il racconto degli amici: si era iscritto alla facoltà di ingegneria e non vedeva l'ora di iniziare. E andiamo ad Ascoli, nel segno di Sant'Emidio, una notte di festa con musica tombola e lo spettacolo degli Spari, partecipazione record della cittadinanza per celebrare il patrono. E ancora primo piano Ascoli, il benvenuto agli universitari, 10 alloggi sono per loro, quota riservata a 349 appartamenti destinati dall'Arengo all'housing sociale nell'ex San Domenico, punteggi maggiori per il reddito, le matricole e a chi arriva da più lontano, a settembre esce il bando. L'infrastruttura a Cabinovia dal CIS Sisma, 1,5 milioni mancante. L'impianto renderà fruibile il comprensorio tutto l'anno. Sospesa la conferenza ZES per consentire l'avvio dell'iter del provvedimento autorizzatorio unico regionale e si attende il via libera entro 5-6 mesi. La lite ad Ascoli, io non c'entro, si è ferita da sola, pronto a querelare l'ex per calunnia. L'uomo nega aggressione e coltellata e dice si è trattato di un gesto autolesionistico, non aveva accettato la fine della relazione. All'ospedale Mazzoni un espianto multiorgano, il donatore è un 71enne colpito da ictus. Sono stati prelevati cuore, fegato, reni e cornee. E andiamo a Pretare, che è pronta per la festa con la leggenda delle fate. DJ Asco riporterà in vita una tradizione che si rinnova dal 1956. La storia narra che dalla grotta sotto il Monte Vettore le fate uscissero per andare a ballare con i pastori. In programma per il 14-15 agosto uno straordinario show. Il sindaco dice: bisogna ricostruire non solo case e scuole, ma anche l'anima di questi territori. E andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, il summit, al porto servono investimenti, il nostro obiettivo è il rilancio. Il sindaco ha incontrato il presidente dell'Authority Carloni dopo lo stop ai fondi per la cassa di Colmata. La sottosegretaria Albano dice non c'era un progetto e il MEF ha stralciato l'erogazione. L'ordinanza a Martinsicuro, andiamo quindi sulle pagine dedicate all'Abruzzo, la stretta sulla vendita degli alcolici, i negozi chiuderanno entro le 20:30. Il provvedimento firmato dal sindaco riguarda gli alimentari di Piazza Cavour e le strade vicine. Alba Adriatica, neppure le ferie fermano la difesa della costa, lavori fino al 22 agosto sulle 2 scogliere, è arrivata la proroga. E concludiamo con le pagine dedicate allo sport, calcio di Serie B, l'Ascoli rilancia su Damiani sotto contratto fino al 2028, il regista dice il rinnovo è la naturale prosecuzione dello straordinario percorso della scorsa stagione, il giovanissimo Ruben Zagari in prestito a Lanciano, Bolsius al lavoro con il gruppo. La novità anche la Lega di Serie B nel fantacalcio, Guadagnini dice si creano così per i tifosi nuove occasioni di interazione. L'attesa, Coppa e il boom di abbonati, Ascoli è affamata di calcio. Domani sera il Del Duca è pronto a spingere i bianconeri nella gara di qualificazione contro il Potenza. Sul fronte squadra c'è attesa di vedere all'opera anche il neoacquisto Bolsius. La scalata, le 9.000 tessere sottoscritte proiettano il picchio ai piedi del podio tra le big del campionato. Serie C, Samb, notte rosso-blu, vietato non esserci. Stasera festa in centro, la squadra si presenta. Il club preannuncia grandi emozioni. In piazza Giorgini ha allestito lo store con i gadget e materiale sportivo. Il provvedimento, Coppa Italia a Pescara senza tifosi. Si va verso il divieto alla trasferta di Pescara per i tifosi della Samb in vista del match fra le due squadre che è valevole per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia che si disputerà domenica 16 agosto alle 21 allo Stadio Adriatico. Serie D, l'Atletico Ascoli vuole confermarsi al top. Il DS Marzetti dice andremo ad affrontare un girone molto interessante. E andiamo sul podismo, l'ascolano Stefano Massimi si impone nella marcia dei 4 ponti di Fiuminata, tra le donne la prima a tagliare il traguardo è stata Aurora Bado. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.

Ho letto millanta storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie, dei giusti sui prepotenti, per starvene ancora chiuso coi

Mi vuoi dire, caro Sancho, che dovrei tirarmi indietro, perché il male del potere hanno un aspetto così tetro? Dovrei anche rinunciare

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone ieri ha visitato Assisi, il pontefice ha incontrato i ragazzi del movimento giovanile francescano e ha celebrato l'Eucaristia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Prima di tornare a Roma, il Papa ha sostato in preghiera nella chiesetta della Porzuncola. Ascoltiamolo.
2: Cari giovani, oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi. Osate credere nella parola del Vangelo. Diventate umani con la libertà di Gesù Cristo. Abbracciate, sorella, povertà. Si può non essere compresi, persino da quelli di casa, come avvenne a San Francesco. Eppure sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza, dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera.
1: Thailandia, 6 persone sono morte, 15 ferite nella sparatoria in una scuola nella zona della capitale Bangkok. La polizia afferma che la persona accusata di aver aperto il fuoco in una scuola ha ucciso in totale 8 persone, perché ha ucciso anche i nonni a colpi di pistola e poi, utilizzando l'arma del nonno, ha fatto il fuoco sugli altri. La procura di Sion respinge la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. Il governo ha già fatto sapere che ha presentato ricorso. L'ex presidente del Consiglio Conte ha sfidato la commissione sul Covid, che lo ha convocato in audizione per l'inchiesta parlamentare. Ha fatto sapere di aver depositato in procura un documento anonimo su una transazione da 100 milioni per un'azienda di mascherine contraffatte, soldi dati dal governo quando ci sono ancora molte cose da verificare, dichiara. I funerali di Francesco Guccini, il cantautore che si è spento ieri a 86 anni nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà una cerimonia per ricordarlo. Allarme degli 007 spagnoli su Ceuta, il tantam sul nuovo assalto di migranti è credibile, forse anche prima di Ferragosto. Madrid ha schierato 3.000 agenti e sale 82 il bilancio dei morti. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporale al nord. La tregua sarà comunque breve, dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio, realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, caldo estremo, SOS Campi, tecnologia antisiccità e assicurazioni ad hoc. Ondate di calore, allarme per l'agricoltura, si studiano le contromosse, temperature elevate, ancora bollino rosso fino a domani. L'intervista a Michele Bernetti della cantina Umani Ronchi dice: si vendemmia un mese prima, c'è da adattarsi, noi lavoriamo per evitare il blocco totale della pianta. Angela Velenosi dice: quelle tardive sono le varietà più a rischio, bene le basi spumanti, ora vediamo l'uva rossa. I nodi della giustizia, l'allarme sui minorenni, in 3.000 sotto processo, serve più prevenzione. Il presidente del tribunale Cutrona dice: aumento di aggressività tra i giovani, famiglie e scuola devono cogliere i segnali, nessuno rimane impunito. L'intervento dopo il tentato omicidio a Porto San Giorgio. Andiamo nel Piceno, terribile schianto, muore 19enne, l'auto è finita contro una casa a San Benedetto e l'impatto non ha lasciato scampo a Davide Spinozzi. Residente a Centobuchi di Monteprandone, la tragedia si è consumata pochi minuti dopo le 2 di notte. Il racconto degli amici: si era iscritto alla facoltà di ingegneria e non vedeva l'ora di iniziare. E andiamo ad Ascoli, nel segno di Sant'Emidio, una notte di festa con musica tombola e lo spettacolo degli spari, partecipazione record della cittadinanza per celebrare il patrono. E ancora primo piano Ascoli, il benvenuto agli universitari, 10 alloggi sono per loro, quota riservata a 349 appartamenti destinati dall'Arengo all'housing sociale nell'ex San Domenico, punteggi maggiori per il reddito, le matricole e a chi arriva da più lontano, a settembre esce il bando. L'infrastruttura a Cabinovia dal CIS Sisma, 1,5 milioni mancante. L'impianto renderà fruibile il comprensorio tutto l'anno. Sospesa la conferenza ZES per consentire l'avvio dell'iter del provvedimento autorizzatorio unico regionale e si attende il via libera entro 5-6 mesi. La lite ad Ascoli, io non

0: In programma per il 14-15 agosto uno straordinario show. Il sindaco dice che bisogna ricostruire non solo case e scuole, ma anche l'anima di questi territori. E andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, il summit, al porto servono investimenti, il nostro obiettivo è il rilancio. Il sindaco ha incontrato il presidente dell'Authority Carloni dopo lo stop ai fondi per la cassa di Colmata. La sottosegretaria Albano dice non c'era un progetto e il MEF ha stralciato l'erogazione. L'ordinanza a Martinsicuro, andiamo quindi sulle pagine dedicate all'Abruzzo, la stretta sulla vendita degli alcolici, i negozi chiuderanno entro le 20:30. Il provvedimento firmato dal sindaco riguarda gli alimentari di Piazza Cavour e le strade vicine. Alba Adriatica, neppure le ferie fermano la difesa della costa, lavori fino al 22 agosto sulle due scogliere, è arrivata la proroga. E concludiamo con le pagine dedicate allo sport, calcio di Serie B, l'Ascoli rilancia su Damiani sotto contratto fino al 2028. Il regista dice il rinnovo è la naturale prosecuzione dello straordinario percorso della scorsa stagione. Il giovanissimo Ruben Zagari in prestito a Lanciano, Bolsius al lavoro con il gruppo. La novità anche la Lega di Serie B nel fantacalcio, Guadagnini dice si creano così per i tifosi nuove occasioni di interazione. L'attesa, Coppa e il boom di abbonati, Ascoli è affamata di calcio. Domani sera il Del Duca è pronto a spingere i bianconeri nella gara di qualificazione contro il Potenza. Sul fronte squadra c'è attesa di vedere all'opera anche il neoacquisto Bolsius. La scalata, le 9.000 tessere sottoscritte proiettano il picchio ai piedi del podio tra le big del campionato. Serie C, Samb, notte rosso-blu, vietato non esserci. Stasera festa in centro, la squadra si presenta. Il club preannuncia grandi emozioni. In piazza Giorgini ha allestito lo store con i gadget e materiale sportivo. Il provvedimento, Coppa Italia a Pescara senza tifosi. Si va verso il divieto alla trasferta di Pescara per i tifosi della Samb in vista del match fra le due squadre che è valevole per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia che si disputerà domenica 16 agosto alle 21 allo Stadio Adriatico. Serie D, l'Atletico Ascoli vuole confermarsi al top. Il DS Marzetti dice andremo ad affrontare un girone molto interessante. E andiamo sul podismo, l'ascolano Stefano Massimi si impone nella marcia dei quattro ponti di Fiuminata, tra le donne la prima a tagliare il traguardo è stata Aurora Bado. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
1: Radio Ascoli.

0: Radio NTD. E alla prossima.
1: Ho visto

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. In Medio Oriente, oggi a Jeddah prevista la firma di un patto di mutua difesa tra l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Il presidente Trump dichiara a breve l'annuncio su Hormuz: la guerra finirà presto perché l'Iran non può resistere. Teheran lo deride, prima annuncia gli attacchi, poi li revoca. Thailandia, sono morte 6 persone, 15 sono rimaste ferite nella sparatoria in una scuola nella zona della capitale thailandese di Bangkok. La polizia ha riportato anche che lo sparatore avrebbe ucciso anche i suoi due nonni utilizzando la pistola del nonno per uccidere le altre persone nella scuola. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. Fonti della Farnesina hanno fatto sapere che l'Italia ha già presentato ricorso. C'è una nuova fase parossistica sull'Etna, con una fontana di lava presente al cratere Voragine ed una nube eruttiva che si disperde in direzione sud-est. Bloccato il traffico aereo dell'aeroporto di Catania fino a mezzogiorno. Funerali di Francesco Guccini, il cantautore che si è spento ieri a 86 anni nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà una cerimonia per ricordarlo. Allarme degli 007 spagnoli su Ceuta, il tantam su un nuovo assalto di migranti è credibile, forse anche prima di Ferragosto. Madrid ha già schierato 3.000 agenti e sale a 82 il bilancio dei morti. Sono attesi altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte 27 le città monitorate, oggi saranno 26 in rosso. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Il Po è ai livelli critici, ai minimi storici gli altri fiumi e laghi. Europei di nuoto, impresa di Chiara Pellacani, la tuffatrice azzurra ha completato il suo Amplen di Ori vincendo il 5° su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini vincendo la gara di sincro trampolino da 3 metri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
3: Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.

venite più avanti voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio. Venite pure avanti, signori imbellettati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campate di versi senza forza, avrete soldi e gloria, ma non avete scorza. Godetevi il successo, godete finché dura.

sono solo con questo naso al piede, e almeno di mezz'ora da sempre mi precede, si spegne.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporale al nord. La tregua sarà comunque breve. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso tranne Bolzano, domani 21. Ed è allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia, il Po è ai livelli molto critici, ai minimi storici gli altri fiumi e laghi. L'estate 2026 insomma può superare il record assoluto di caldo nel 2003. Medio Oriente, oggi a Jeddah prevista la firma di un patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito in nottata al sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Trump dichiara a breve l'annuncio su Hormuz: la guerra finirà presto perché l'Iran non può resistere. Teheran lo deride. E continuano gli attacchi reciproci tra Ucraina e Russia. Un ennesimo raid con droni ucraini si è stato effettuato contro una struttura della società di vendite online Wildberries, provocando un incendio in un centro logistico dell'azienda a Ekaterinburg. A Kiev e in diverse regioni dell'Ucraina è stato dichiarato un allarme aereo a causa della minaccia dell'uso di armi balistiche. Alla domanda sulle affermazioni del presidente Zelensky sul disperato bisogno di sistemi di difesa aerea Patriot, Trump ha dichiarato: servono i missili anche a noi. Prima ha ucciso i suoi nonni usando una loro pistola, poi si è recato nella sua scuola a nord di Bangkok e ha ucciso 3 insegnanti e 3 studenti. Questo è l'ultimo aggiornamento della polizia in un comunicato riguardo la sparatoria in una scuola superiore nella provincia di Nontaburi. Arrestato dalla polizia di Milano un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

0: più Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Radio Ascoli.

0: mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo da una bruttissima notizia di cronaca, purtroppo, che ha suscitato, come comprensibile, una forte ondata emotiva. È la notizia della morte di Davide Spinozzi, il 19enne di Monteprandone, vittima di un incidente stradale avvenuto a San Benedetto intorno alle 2 della scorsa notte. Era alla guida di una Fiat 500 e percorreva la Salaria nella frazione di Porto d'Ascoli. La polizia stradale ha effettuato i rilievi per scoprire l'esatta dinamica dell'incidente. Non ci sarebbero dubbi sul fatto che non ci sono stati altri mezzi coinvolti e la vettura avrebbe scartato sulla sinistra finendo con violenza contro il muro di un'abitazione. Davide Spinozzi aveva lavorato come cameriere in un hotel della Riviera, poi aveva raggiunto alcuni amici a Grottammare per poi rientrare a casa. Sulla via di rientro purtroppo il tragico incidente. Davide Spinozzi giocava a pallavolo, era una giovane promessa, la scorsa stagione aveva giocato come centrale nella RSV Tecrodata Bovino, ma era cresciuto nella Samb Volley, nella Riviera Samb Volley, che ha annunciato che sarà allestita la camera ardente presso la palestra Cursi, dove si allenava con i compagni di squadra. Sono stati annullati gli eventi di beach volley organizzati dalla società Rossoblù, che si sarebbero dovuti svolgere in questo fine settimana a San Benedetto. Il comitato regionale FIPAV Marche e tutto il volley marchigiano hanno espresso naturalmente il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Davide Spinozzi. Gli amici hanno raccontato che si era iscritto a ingegneria e non vedeva l'ora di iniziare la sua nuova avventura universitaria. Proseguiamo con la cronaca. Si difende l'uomo accusato dalla ex fidanzata di averla aggredita con un coltello. Io non c'entro, dice, si è ferita da sola perché non accetta la fine della nostra relazione e annuncia querele. Si complica dunque la vicenda che, ricordiamo, la donna nelle prime ore del mattino di domenica si era recata al pronto soccorso del Mazzoni riferendo appunto di essere stata vittima di una violenta aggressione da parte dell'ex compagno. Se, come annunciato, partirà l'accusa di calunnia, si aprirebbe un ulteriore fronte investigativo. Voltiamo pagina. Si è tenuto nel giorno di Sant'Emidio all'ospedale Mazzoni un prelievo multiorgano da un paziente di 71 anni deceduto a causa di un'emorragia cerebrale. Cuore, fegato, reni e corne, questi gli organi prelevati dall'uomo che era ricoverato da domenica 2 agosto nell'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione, che purtroppo non ce l'ha fatta, accertata la morte con elettroencefalogramma e avuto il consenso da parte dei familiari. La procedura è stata avviata dall'equipe medica multidisciplinare. Andiamo a San Benedetto, dove il comune ha introdotto nuove misure per garantire sicurezza e ordine pubblico durante le partite casalinghe della San Benedettese. Con un'ordinanza firmata dal sindaco viene disposto per tutta la stagione, comprese eventuali amichevoli con presenza di pubblico, il divieto temporaneo di vendita di bevande in lattine, bottiglie di vetro, plastica e di vendita di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5%. Il provvedimento nasce su richiesta della questura di Ascoli e recepisce le indicazioni degli organi di polizia che hanno evidenziato l'efficacia di queste ordinanze o di ordinanze analoghe a queste adottate nelle stagioni precedenti nel prevenire situazioni di rischio legate all'abuso di alcol e all'utilizzo improprio dei contenitori come oggetti contundenti. E rimaniamo a San Benedetto, che si prepara ad accogliere dal 12 al 16 agosto la quarta edizione di Benedetto Brodetto.

0: Un altro evento che si terrà sempre la prossima settimana sarà a Pretare, il paese delle fate, gli eventi che partiranno anche in questo caso mercoledì 12 agosto e culmineranno nella festa del santo patrono della comunità di Santa Maria in Vetere di Pretare, San Rocco. Ne parliamo domani nel corso di Realtà Locali Ecclesia insieme al parroco Don Marian e al vicepresidente dell'associazione Montevettore Roberto Giovannozzi. Infine lo sport, Ascoli Calcio firma per altri 2 anni Samuele Damiani e intanto domani sfida di Coppa Italia, sfida a eliminazione diretta contro il Potenza, l'appuntamento è domani al Del Duca alle 20:30, si tratta della prima sfida ufficiale della stagione mentre questa è la notte della Samb, stasera appuntamento alle 20:30 in piazza Giorgini, la squadra si presenta ai suoi tifosi. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Non so che risolvesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava, quanti anni avesse visto.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12 al microfono Franco Rossi, buongiorno. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono previsti temporali al nord. La tregua sarà comunque breve dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Oggi 26 saranno in rosso tranne Bolzano, domani 21. In giallo ci saranno Milano, Brescia, Torino, Venezia e Verona. Allarme siccità, soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia, il Po a livelli critici, ai minimi storici in altri fiumi e laghi. L'estate 2026 può superare il record assoluto di caldo del 2003. Da Coldiretti lancia l'allarme per le coltivazioni, in vasi vuoti, manca l'acqua. Golfo Persico, Stretto di Hormuz, l'accordo tra Iran e Oman è quasi definitivo, mancano ancora alcuni dettagli. Oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. L'accordo arriva mentre i ribelli remeniti Houthi hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia ferendo 11 civili. E continuano i raid reciproci Ucraina-Russia, un ennesimo attacco con droni ucraini contro una struttura della società di vendita online russa Wildberries ha provocato la scorsa notte un incendio in un centro a Ekaterinburg in Russia. Raggiunte da droni russi alcune città ucraine, ci sono feriti, ma la domanda sulle affermazioni del presidente Zelensky sul disperato bisogno di sistema di difesa aereo Patriot, Trump ha dichiarato: servono i missili anche a noi. Thailandia, Bangkok, uno studente uccide i nonni, poi va a scuola e fa una strage. La polizia dichiara che la persona sospettata dell'aggressione è uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni, che ha sparato 26 colpi, mentre altri 34 proiettili sono stati trovati sul luogo dell'attacco, scrive così il Guardian. Almeno 6 morti tra studenti e insegnanti, 22 le persone ferite. La polizia, coordinata dalla Procura per i minori di Milano, ha arrestato e condotto in carcere un sedicenne italiano di origine straniera, residente nel Comasco, con l'accusa di partecipazione ed associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. A causa dell'attività vulcanica dell'Etna, con l'emissione di una nube vulcanica dal cratere Voragine e per le condizioni del vento, all'aeroporto di Catania fino a mezzogiorno gli arrivi dei voli sono stati temporaneamente sospesi. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.ciip.it. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Oggi nel nostro Realtà Locali parliamo un po' degli eventi che arriveranno nel nostro territorio per festeggiare al meglio l'estate, per vivere al meglio questo periodo di riposo. E dunque partiamo dalla nostra riviera, partiamo da San Benedetto del Tronto, partiamo da Benedetto Brodetto, che approda nella centralissima rotonda Giorgini il prossimo mercoledì 12 agosto. Con noi per parlarne Stefano Greco, grazie.
2: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori di Radio Ascoli. Benedetto Brodetto è diciamo l'evento dedicato al piatto cult della gastronomia san benedettese.
1: Sì, c'è già tanta attesa insomma per questo evento. Gli eventi sono tanti, non possiamo naturalmente elencarli tutti in questa sede, però dare insomma a volo d'uccello un po' la programmazione, e poi daremo i riferimenti anche social, no? Per certo, il programma certo. Più puntuale.
2: Ovviamente c'è una bella sezione che si chiama Brodetto Village, che è dedicata appunto a questo piatto simbolico della gastronomia san benedettese, che viene presentato nella duplice versione senza spine e con le spine. C'è anche una grande parte culturale e scientifica in questo evento. Affronteremo la crisi della pesca con alcuni esperti, l'Università di Camerino, il Galp Marche, il Galp Abruzzo. C'è una parte storica molto importante, ricorderemo la figura del professor Renato Novelli, autore di un bellissimo libro, Brodetto Gonia, appunto sul Brodetto, che viene messo a confronto con le altre grandi zuppe d'Italia, e insieme al Circolo dei San Benedettesi tracceremo i primi 4 anni di questo evento, perché questo evento è nato da una collaborazione mia con il Circolo dei San Benedettesi, in particolare con il presidente del Circolo, Gino Troli, e tracceremo una sorta di bilancio di questi primi 4 anni. È un evento che ovviamente ha l'obiettivo di far conoscere il Brodetto ai turisti, soprattutto perché il Brodetto è un piatto, diciamo, tra virgolette, un po' difficile, no? Per la preparazione. A San Benedetto si dice che il Brodetto deve essere composto necessariamente da 12 pesci, ma questo non è il punto, non è vero, lo voglio smentire. Ma soprattutto noi puntiamo l'attenzione, il focus è sulla grande componente rurale del Brodetto, perché pensate che è l'unica zuppa d'Italia ad avere ben 4 elementi di terra: l'aceto, il peperone verde, il pomodoro verde e la cipolla. Quindi c'è molto territorio in questo piatto, che non è solo san benedettese, ma è un vero e proprio piatto piceno che lega la terra al mare.
1: Insomma, un evento che parte dall'amore, no, per questo piatto, per l'enogastronomia del territorio, ma attraverso il folklore, la cultura, la tradizione, l'attualità. Dunque, ecco, invitiamo tutti e diamo qualche, se vuoi, riferimento logistico, più che per i locali, per i turisti che sono in questo momento all'ascolto, per arrivare nel modo più, no, tranquillo possibile.
2: Ci trovano, esatto, bene, ci trovano in maniera massiccia sui social, sia su Facebook, Benedetto Brodetto, sia su Instagram hashtag Benedetto Brodetto, e lì noi pubblichiamo, ovviamente lo abbiamo già fatto in maniera complessiva, ma quotidianamente pubblichiamo ovviamente il programma di ogni giorno, insomma.
1: Benissimo, allora grazie, Benedetto Brodetto dal 12 al 16 agosto, grazie Stefano Greco per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e vi aspetto a San Benedetto alla Rotonda Giorgini. Grazie.
1: E dalla nostra riviera andiamo un po' più nell'entroterra, ci addentriamo nel Fermano e non potevamo non approdare a Campofilone, dove da oggi parte la Sagra Nazionale dei Maccheroncini, e ne parliamo con Luca Oliassi della Proloco di Campofilone. Presidente, grazie innanzitutto per essere qui con noi. Dunque, diamo un po' i riferimenti di questo evento che rimarrà fino al 10 agosto.
3: Sì, salve, ringrazio tutti. Oggi inizia la 63ª Sagra dei Maccheroncini di Campofilone IGP, e dura questo weekend, quindi da oggi venerdì fino a lunedì. sono quattro serate molto impegnative, piena di turisti che vengono ad assaggiare il nostro prodotto tipico, i macaroni di Campofilone.
1: Diamo qualche indicazione logistica, sì, di massima, nei luoghi dove si tengono, dove magari meglio parcheggiare, insomma, anche perché i locali vi conoscono, ma magari i turisti che ci stanno ascoltando no, quindi diamo loro qualche indicazione.
3: Sì, allora, la sagra è estesa per tutto il paese, ci sono tre punti vendita, diciamo tre stand. Il primo è situato nel largo delle scuole e c'è il pastificio Spinosi. Poi ci spostiamo al centro del paese, al centro storico, dove lì ci cucina il pastificio Marilungo. E per finire, dietro all'orto basiale, dietro la chiesa di San Bartolomeo, c'è il punto dell'Aprologo, dove potete assaggiare i nostri maccheroncini GP. Quindi tre punti vendita distribuiti in tutto il paese, quindi sono posti per tutti, venite numerosi. Che dire, i parcheggi ci sono delle persone che vi aiuteranno a parcheggiare, c'è il bus navetta, è raggiungibile Campofilone dall'uscita A14 e uscita Pedaso verso Campofilone, oppure lungo la Valdaso c'è il bivio che sulla rotonda che viene a Campofilone. Se venite potete gustare, oltre al prodotto tipico dei maccheroncini, ci sono le olive ascolane e dei cremini con l'aggiunta delle patate fritte. Noi siamo più di 250 persone che organizzano questa festa, quindi ringraziamo tutte le associazioni di Campofilone che partecipano a darci una mano, e soprattutto l'amministrazione comunale che ci mette a disposizione tutto il paese e collaborano fianco a fianco per una riuscita nel migliore dei modi.
1: Perfetto, allora grazie Luca Oliassi della Prologo di Campofilone per essere stato con noi, per averci aiutato a presentare una sagra così radicata nel nostro territorio.
3: Ringrazio voi, vi aspettiamo tutti.
1: Bene, grazie, ringraziamo dunque i nostri ospiti, ringraziamo voi che ci avete seguito e che potete riascoltarci se volete condividere la puntata andando su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.

0: In Blu 2000 News.
1: 26 le città da bollino rosso per il caldo, l'ondata di calore andrà avanti nonostante qualche temporale al nord, allarme siccità, coltivazioni a rischio, mancano gli invasi. Golfo Persico, l'accordo tra Iran e Oman per lo stretto di Hormuz è fatto, mancano ancora però i dettagli, atteso un patto di difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Ucraina e Russia, ancora scambio di attacchi, Russia ha colpito un'altra sede di incendio di un commercio online, fuoco su alcune città ucraine, Trump risponde a Zelensky, i missili Patriot servono a noi. Affinché il mondo abbia vita è il motto del viaggio apostolico del Papa in Francia dal 26 al 28 settembre prossimi. Leone XIV toccherà Parigi, Lourdes, Metz, è previsto anche un incontro riservato con le vittime di abusi. Buongiorno da Franco Rossi al microfono e da Davide Dedè in regia. Dunque 26 le città da bollino rosso oggi, il caldo non dà tregua anche se il maltempo con forti temporali si affaccia al nord. Lucia Scione.
2: 26 le città da bollino rosso, unica eccezione Bolzano, e gli esperti meteo mettono le mani avanti. L'estate 2026 potrebbe polverizzare i record del 2003. Ad aggravare il quadro anche le temperature notturne che, complice l'afa, non accennano a calare. Non mancheranno comunque rovesci, acquazzoni anche di forte intensità stanno già interessando il Triveneto. Precipitazioni temporalesche con possibili intense grandinate si abbatteranno sulle aree interne e di rilievi del centro-sud. Il caldo persiste e potrebbe ulteriormente aumentare anche settimana prossima. Non resta che adottare tutte le misure per fronteggiare i rischi e stress della lunga estate calda, come lo chiediamo al professor Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale.
3: Dotarsi di un abbigliamento leggero, traspirante, chiaro, evitare l'esposizione diretta alla luce solare nelle ore centrali e quindi evitare di uscire nelle ore centrali della giornata, e contemporaneamente quello di idratarsi sempre molto bene.
2: Lucia Scione, linea allo studio.
1: E la Coldiretti lancia l'allarme siccità, coltivazioni a rischio, manca l'acqua e gli invasi, migliaia di ettari bruciati dagli incendi. Giuseppe Caporaso.
4: Il caldo record opprime i cittadini ma rischia di impoverire la nostra economia ed in particolare l'agricoltura. Lancia l'allarme siccità per oltre il 60% del territorio italiano la Coldiretti. Vengono di fatto colpite tutte le filiere produttive, ma le situazioni più gravi per l'organizzazione degli agricoltori riguardano mais, riso, i pascoli, l'uva, le olive e la frutta. All'afa si accompagna poi l'emergenza incendi. Dall'inizio dell'anno sono andati in fumo quasi 75.000 ettari di boschi e terreni ed allora la Coldiretti rilancia la necessità di realizzare un piano nazionale degli invasi. Oggi l'Italia riesce a trattenere appena l'11% dell'acqua piovana. Il piano messo in campo dalla Coldiretti con l'ANBI, l'associazione dei consorzi di bonifica, immediatamente cantierabile senza l'utilizzo di cemento, consentirebbe di trattenere ed accumulare acqua piovana durante tutto l'anno per distribuirla nei periodi di siccità, oltre a rappresentare una fonte di energia idroelettrica rinnovabile. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Una notizia di cronaca, prima della pagina degli esteri, la polizia coordinata dalla Procura per i minori di Milano ha arrestato un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco che era in vacanza con la sua famiglia nel Grossetano. L'accusa è di partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica, religiosa. Ed ora veniamo all'accordo Iran-Oman sulla gestione di Hormuz, è quasi fatta, mancano i dettagli. Intanto, mentre Trump torna ad assicurare che la guerra è vicina alla fine, a Jeddah nasce il patto di mutua difesa tra Arabia, Turchia e Pakistan. Chiara Placenti.
5: Tra Teheran e Muscat le trattative proseguono per dettagliare alcuni aspetti. Per ora sappiamo che non sarà imposto un pedaggio, ma saranno introdotte delle tariffe legate a servizi. I parametri dei costi sono ancora in via di definizione. Intanto Trump torna ad assicurare che lo stretto riaprirà presto e la guerra finirà, perché l'Iran, dice, non può più resistere. Il presidente americano risponde Teheran, prima annuncia gli attacchi, poi li revoca. Guerra vicina alla fine o meno, quello che è certo è che gli equilibri nell'area sono completamente stravolti. Oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto storico di di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Intanto, secondo fonti di stampa, la guida suprema iraniana, Mostaba Khamenei, potrebbe essere in punto di morte in conseguenza delle pesanti ferite riportate durante gli attacchi israelo-statunitensi del 28 febbraio, in cui fu ucciso Ali, padre e predecessore di Mostaba. In questi mesi non è mai apparso in pubblico e sulle sue condizioni si sono susseguite voci e smentite. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina e ancora scambio tra Kiev e Mosca di attacchi reciproci. In Russia colpita un'altra sede di un centro di commercio online, fuoco anche su alcune città ucraine. Intanto il presidente Trump risponde a Zelensky: i missili Patriot servono a noi. Maurizio Dischino.
6: Ancora una notte di attacchi incrociati tra Ucraina e Russia. Tre droni ucraini hanno colpito Ekaterinburg, nella regione russa degli Urali, un centro logistico di un'importante società di commercio online. L'obiettivo è distante 2000 km dal confine con l'Ucraina. Il governatorato della regione russa di Sverdlovsk ha riferito che 800 persone sono state evacuate e che nessuno è rimasto ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che nella notte ha intercettato 203 droni ucraini su 17 regioni russe, mentre l'aeronautica militare di Kiev ha fatto sapere che le forze russe nella notte hanno attaccato l'Ucraina utilizzando 147 droni, di cui 114 distrutti o neutralizzati. Droni russi sfuggiti alla difesa aerea ucraina hanno colpito tre navi cargo delle forze armate di Kiev che trasportavano rifornimenti militari nel Mar Nero. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Ed ora in Thailandia, a Bangkok, uno studente ha ucciso i nonni, poi è andato a scuola, ha fatto una strage. La polizia afferma che la persona sospettata dell'aggressione è uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni, e che ha sparato 26 colpi, almeno 6 morti tra studenti e insegnanti, 22 le persone ferite. Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platforms di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riporta il Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica azienda sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Affinché il mondo abbia vita, reso noto il motto del viaggio apostolico del Papa in Francia dal 26 al 28 settembre prossimi. Leone XIV toccherà le tappe di Parigi, la capitale, Lourdes, cuore mariano del paese, Metz, terra natale di Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Cristiana Caricato.
7: Una vetrata circolare che richiama i rossoni delle cattedrali gotiche, simbolo della bellezza della comunione e dell'unità della Chiesa, attraversata da un arco e dalla croce, e poi una colomba con un ramoscello d'ulivo, segno di pace per l'umanità. È il logo del prossimo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre prossimo, pubblicato oggi insieme al motto della visita, un versetto del Vangelo di Giovanni, affinché il mondo abbia la vita. Un invito a riconoscere il grande dono portato da Cristo e insieme la speranza e la comunione per superare le divisioni e condividere la pace, la riconciliazione e la fraternità. Il Papa in 4 giorni visiterà Parigi per incontri istituzionali e con la società civile, si recherà nella sede dell'UNESCO, entrerà nella cattedrale di Notre Dame riconsegnata al suo splendore dopo il devastante incendio del 2019, abbraccerà i giovani durante la veglia a Saint-Denis e i poveri e i migranti nel centro di integrazione sociale Maison Bakita, poi la tappa a Lourdes, la cittadina mariana, e quella a Metz per l'incontro interreligioso e l'appuntamento alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Nei giorni oltralpe il Papa avrà anche modo di incontrare in forma privata alcune vittime di abusi. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: E allarme degli 007 spagnoli su Ceuta, il tantan su un nuovo assalto di migranti è credibile, forse anche prima di Ferragosto, e Madrid schiera 3.000 agenti. Intanto è salito a 82 il bilancio dei morti. A causa dell'attività vulcanica dell'Etna, con l'emissione di una nube vulcanica dal cratere Voragine e per le condizioni del vento, all'aeroporto di Catania fino alle 16 gli arrivi dei voli sono stati sospesi, mentre le partenze sono regolarmente consentite, ma soltanto degli aerei già presenti nello scalo. Esodo estivo, domani sulle strade giornate da Bollino Nero, traffico intenso da oggi, il clou è atteso per domani mattina con momenti di massima criticità. A partire dalla settimana di Ferragosto poi si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi e Davide Dedè, buona giornata.
8: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
9: Lo chiamavamo Keaton, quel pianista, naturalmente perché non sorrideva mai, mentre noi ci ammazzavamo di risate a vederlo là come un parafulmine dritto contro un cielo di guai. Guai di tasca, violoncello, guai d'amore,

detto di vedermi. Sembrava facile toccarlo con un dito, dice, ma il cielo ci ha voluto tutti fermi. E finalmente ride, ma ride tanto ed è ingrassato, e giura troppo.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli. Forse

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo da una bruttissima notizia di cronaca, purtroppo, che ha suscitato, come comprensibile, una forte ondata emotiva. È la notizia della morte di Davide Spinozzi, il 19enne di Monteprandone, vittima di un incidente stradale avvenuto a San Benedetto intorno alle 2 della scorsa notte. Era alla guida di una Fiat 500 e percorreva la Salaria nella frazione di Porto d'Ascoli. La polizia stradale ha effettuato i rilievi per scoprire l'esatta dinamica dell'incidente. Non ci sarebbero dubbi sul fatto che non ci sono stati altri mezzi coinvolti e la vettura avrebbe scartato sulla sinistra finendo con violenza contro il muro di un'abitazione. Davide Spinozzi aveva lavorato come cameriere in un hotel della Riviera, poi aveva raggiunto alcuni amici a Grotta a Mare per poi rientrare a casa. Sulla via di rientro purtroppo il tragico incidente. Davide Spinozzi giocava a pallavolo, era una giovane promessa, la scorsa stagione aveva giocato come centrale nella RSV Tecrodata Bovino, ma era cresciuto nella Samb Volley, nella Riviera Samb Volley, che ha annunciato che sarà allestita la camera ardente presso la palestra Cursi, dove si allenava con i compagni di squadra. Sono stati annullati gli eventi di beach volley organizzati dalla società Rossoblu, che si sarebbero dovuti svolgere in questo fine settimana a San Benedetto. Il comitato regionale FIPAV Marche e tutto il volley marchigiano hanno espresso naturalmente il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Davide Spinozzi. Gli amici hanno raccontato che si era iscritto a ingegneria e non vedeva l'ora di iniziare la sua nuova avventura universitaria. Proseguiamo con la cronaca. Si difende l'uomo accusato dalla ex fidanzata di averla aggredita con un coltello. Io non c'entro, dice, si è ferita da sola perché non accetta la fine della nostra relazione e annuncia querele. Si complica dunque la vicenda che, ricordiamo, la donna nelle prime ore del mattino di domenica si era recata al pronto soccorso del Mazzoni riferendo appunto di essere stata vittima di una violenta aggressione da parte dell'ex compagno. Se, come annunciato, partirà l'accusa di calunnia, si aprirebbe un ulteriore fronte investigativo. Voltiamo pagina. Si è tenuto nel giorno di Sant'Emidio all'ospedale Mazzoni un prelievo multiorgano da un paziente di 71 anni deceduto a causa di un'emorragia cerebrale. Cuore, fegato, reni e corne, questi gli organi prelevati dall'uomo che era ricoverato da domenica 2 agosto nell'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione, che purtroppo non ce l'ha fatta, accertata la morte con elettroencefalogramma e avuto il consenso da parte dei familiari. La procedura è stata avviata dall'equipe medica multidisciplinare. Andiamo a San Benedetto, dove il comune ha introdotto nuove misure per garantire sicurezza e ordine pubblico durante le partite casalinghe della San Benedettese. Con un'ordinanza firmata dal sindaco viene disposto per tutta la stagione, comprese eventuali amichevoli con presenza di pubblico, il divieto temporaneo di vendita di bevande in lattine, bottiglie di vetro, plastica e di vendita di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5%. Il provvedimento nasce su richiesta della questura di Ascoli e recepisce le indicazioni degli organi di polizia che hanno evidenziato l'efficacia di queste ordinanze o di ordinanze analoghe a queste adottate nelle stagioni precedenti nel prevenire situazioni di rischio legate all'abuso di alcol e all'utilizzo improprio dei contenitori come oggetti contundenti. E rimaniamo a San Benedetto, che si prepara ad accogliere dal 12 al 16 agosto la quarta edizione di Benedetto Brodetto. Stefano Greco.
2: Benedetto

0: Santa Maria in Vetere di Pretare, San Rocco. Ne parliamo domani nel corso di Realtà Locali Ecclesia insieme al parroco Don Marian e al vicepresidente dell'Associazione Montevettore, Roberto Giovannozzi. Infine lo sport, Ascoli Calcio firma per altri 2 anni Samuele Damiani e intanto domani sfida di Coppa Italia, sfida a eliminazione diretta contro il Potenza, l'appuntamento è domani al Del Duca alle 20:30, si tratta della prima sfida ufficiale della stagione, mentre questa è la notte della Samb, stasera appuntamento alle 20:30 in piazza Giorgini, la squadra si presenta ai suoi tifosi. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Tutti ovunque alle pareti e maglie della Roma, fuori un po' di ponentino, tiene più deciso il cielo.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Medio Oriente, Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa congiunta. Lo riferiscono il Ministero degli Esteri pakistano e l'emittente saudita Al-Arabiya, secondo cui il patto, definito dall'emittente Accordo Congiunto di Difesa della Mecca, rafforza la cooperazione militare strategica tra i tre paesi. L'intesa arriva in un contesto segnato dal conflitto Stati Uniti-Iran nel Golfo Persico e dalla riaccensione della guerra nello Yemen, paese che confina direttamente con l'Arabia Saudita. Il supercaldo imperversa senza tregua sul nostro paese. Oggi 26 le città da bollino rosso sulle 27 totali monitorate dal Ministero della Salute. Si salva soltanto Bolzano. Ma l'anticiclone non darà tregua almeno sino a Ferragosto e gli esperti dicono che quest'anno potrebbe polverizzare i record della torrida estate del 2003.
2: Ad aggravare il quadro anche le temperature notturne che, complice l'afa, non accennano a calare. Non mancheranno comunque rovesci, acquazzoni anche di forte intensità. Stanno già interessando il Triveneto, precipitazioni temporalesche con possibili intense grandinate si abbatteranno sulle aree interne di rilievi del centro-sud. Il caldo persiste e potrebbe ulteriormente aumentare. Non resta che adottare tutte le misure per fronteggiare i rischi e stress della lunga estate calda, come lo chiediamo al professor Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di medicina ambientale.
3: Dotarsi di un abbigliamento leggero, traspirante, chiaro, evitare l'esposizione diretta alla luce solare nelle ore centrali e quindi evitare di uscire nelle ore centrali della giornata, e contemporaneamente quello di idratarsi sempre molto bene.
2: Lucia Scione, linea allo studio.
1: Sul litorale romano scovati 31 lavoratori in nero e sequestrati droga, armi e ricambi di auto rubate, il bilancio di un piano straordinario di controlli scattati da Fiumicino alla Dispoli, passando per Fregene, Passo Scuro e Maccarese, supportati via mare da una vedetta della stazione navale di Civitavecchia e da un elicottero della sezione aerea di pratica di mare. Impegnati nel blitz 100 uomini delle Fiamme Gialle, nel mirino l'abusivismo commerciale, le frodi, il fenomeno del lavoro sommerso. Scovati 33 lavoratori irregolari, 31 dei quali erano totalmente in nero. I funerali di Francesco Guccini, morto ieri all'età di 86 anni, si svolgeranno domattina in forma strettamente privata nella natia Pavana in provincia di Pistoia. Alla cerimonia parteciperanno solo i familiari e le persone più vicine all'artista. Per consentire ai tanti fan di rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica in suo onore nel mese di settembre, e domani, in segno di rispetto, il Comune di Bologna ha decretato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Yeah!

0: io, non importa.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
4: Questa domenica in settembre non sarebbe posata così. L'estate finiva più natura 20 anni fa o giù di lì, con l'incoscienza dentro al basso ventre e alcuni audaci in tasca, l'unità la paghi tutta e a prezzi di inflazione.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Oggi nel nostro Realtà Locali parliamo un po' degli eventi che arriveranno nel nostro territorio per festeggiare al meglio l'estate, per vivere al meglio questo periodo di riposo. E dunque partiamo dalla nostra riviera, partiamo da San Benedetto del Tronto, partiamo da Benedetto Brodetto, che approda nella centralissima Rotonda Giorgini il prossimo mercoledì 12 agosto con noi per parlarne. Stefano Greco, grazie.
2: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori di Radio Ascoli. Benedetto Brodetto è diciamo l'evento dedicato al piatto cult della gastronomia san benedettese.
1: Sì, c'è già tanta attesa insomma per questo evento. Gli eventi sono tanti, non possiamo naturalmente elencarli tutti in questa sede, però dare insomma a volo d'uccello un po' la programmazione e poi daremo i riferimenti anche social, no? Per certo, il programma certo. Più puntuale.
2: Ovviamente c'è una bella sezione che si chiama Brodetto Village, che è dedicata appunto a questo piatto simbolico della gastronomia san benedettese, che viene presentato nella duplice versione senza spine e con le spine. C'è anche una grande parte culturale e scientifica in questo evento. Affronteremo la crisi della pesca con alcuni esperti, l'Università di Camerino, il GALP Marche, il GALP Abruzzo. C'è una parte storica molto importante, ricorderemo la figura del professor Renato Novelli, autore di un bellissimo libro, Brodetto Gonia, appunto sul Brodetto, che viene messo a confronto con le altre grandi zuppe d'Italia, e insieme al Circolo dei San Benedettesi tracceremo i primi 4 anni di questo evento, perché questo evento è nato da una collaborazione mia con il Circolo dei San Benedettesi, in particolare con il presidente del Circolo, Gino Troli, e tracceremo una sorta di bilancio di questi primi 4 anni. È un evento che ovviamente ha l'obiettivo di far conoscere il Brodetto ai turisti, soprattutto perché il Brodetto è un piatto, diciamo, tra virgolette, un po' difficile, no? Per la preparazione. A San Benedetto si dice che il Brodetto deve essere composto necessariamente da 12 pesci, ma questo non è il punto, non è vero, lo voglio smentire. Ma soprattutto noi puntiamo l'attenzione, il focus è sulla grande componente rurale del Brodetto, perché pensate che è l'unica zuppa d'Italia ad avere ben 4 elementi di terra: l'aceto, il peperone verde, il pomodoro verde e la cipolla. Quindi c'è molto territorio in questo piatto, che non è solo san benedettese, ma è un vero e proprio piatto piceno che lega la terra al mare.
1: Insomma, un evento che parte dall'amore, no, per questo piatto, per l'enogastronomia del territorio, ma attraverso il folklore, la cultura, la tradizione, l'attualità. Dunque, ecco, invitiamo tutti e diamo qualche, se vuoi, riferimento logistico, più che per i locali, per i turisti che sono in questo momento all'ascolto, per arrivare nel modo più, no, tranquillo possibile.
2: Ci trovano, esatto, bene, ci trovano in maniera massiccia sui social, sia su Facebook, Benedetto Brodetto, sia su Instagram hashtag Benedetto Brodetto, e lì noi pubblichiamo, ovviamente lo abbiamo già fatto in maniera complessiva, ma quotidianamente pubblichiamo ovviamente il programma di ogni giorno, insomma.
1: Benissimo, allora grazie, Benedetto Brodetto dal 12 al 16 agosto, grazie Stefano Greco per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e vi aspetto a San Benedetto alla Rotonda Giorgini. Grazie.
1: E dalla nostra riviera andiamo un po' più nell'entroterra, ci addentriamo nel Fermano e non potevamo non approdare a Campofilone, dove da oggi parte la Sagra Nazionale dei Maccheroncini, e ne parliamo con Luca Oliassi della Proloco di Campofilone. Presidente, grazie innanzitutto per essere qui con noi, dunque diamo un po' i riferimenti di questo evento che rimarrà fino al 10 agosto.
3: Sì, salve, ringrazio tutti. Oggi inizia la 63ª Sagra dei Maccheroncini di Campofilone IGP, e dura questo weekend, quindi da oggi venerdì fino a lunedì. Sono quattro serate molto impegnative, piena di turisti che vengono ad assaggiare il nostro prodotto tipico, i macaroni di Campofilone.
1: Diamo qualche indicazione logistica, sì, di massima, nei luoghi dove si tengono, dove magari meglio parcheggiare, insomma, anche perché i locali vi conoscono, ma magari i turisti che ci stanno ascoltando no, quindi diamo loro qualche indicazione.
3: Sì, allora, la sagra è estesa per tutto il paese, ci sono tre punti vendita, diciamo tre stand. Il primo è situato nel largo delle scuole e c'è il pastificio Spinosi, poi ci spostiamo al centro del paese, al centro storico, dove lì ci cucina il pastificio Marilungo, e per finire dietro all'orto basiale, dietro la chiesa di San Bartolomeo, c'è il punto della Prologo, dove potete assaggiare i nostri maccheroncini GP. Quindi tre punti vendita distribuiti in tutto il paese, quindi sono posti per tutti, venite numerosi. Che dire, i parcheggi ci sono delle persone che vi aiuteranno a parcheggiare, c'è il bus navetta, è raggiungibile Campofilone dall'uscita A14 e uscita Pedaso verso Campofilone, oppure lungo la Valdaso c'è il bivio che su una rotonda che viene a Campofilone. Se venite potete gustare, oltre al prodotto tipico dei maccheroncini, ci sono le olive ascolane e dei cremini con l'aggiunta delle patate fritte. Noi siamo più di 250 persone che organizzano questa festa, quindi ringraziamo tutte le associazioni di Campofilone che partecipano a darci una mano, e soprattutto l'amministrazione comunale che ci mette a disposizione tutto il paese e collaborano fianco a fianco per una riuscita nel migliore dei modi.
1: Perfetto, allora grazie Luca Oliassi della Prologo di Campofilone per essere stato con noi, per averci aiutato a presentare una sagra così radicata nel nostro territorio.
3: Ringrazio voi, vi aspettiamo tutti.
1: Bene, grazie, ringraziamo dunque i nostri ospiti, ringraziamo voi che ci avete seguito e che potete riascoltarci se volete condividere la puntata andando su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

male. Io ti accarezzerò e poi ti cullerò per farti addormentare. E ti canterò canzoni di forti emozioni.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Radio Ascoli,

Ho letto millanta storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie, dei giusti sui prepotenti, per starvene ancora chiuso coi

Mi vuoi dire, caro Sancho, che dovrei tirarmi indietro, perché il male del potere hanno un aspetto così tetro, dovrei anche rinunciare.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo da una bruttissima notizia di cronaca, purtroppo, che ha suscitato, come comprensibile, una forte ondata emotiva. È la notizia della morte di Davide Spinozzi, il 19enne di Monteprandone, vittima di un incidente stradale avvenuto a San Benedetto intorno alle 2 della scorsa notte. Era alla guida di una Fiat 500 e percorreva la Salaria nella frazione di Porto d'Ascoli. La polizia stradale ha effettuato i rilievi per scoprire l'esatta dinamica dell'incidente. Non ci sarebbero dubbi sul fatto che non ci sono stati altri mezzi coinvolti e la vettura avrebbe scartato sulla sinistra finendo con violenza contro il muro di un'abitazione. Davide Spinozzi aveva lavorato come cameriere in un hotel della Riviera, poi aveva raggiunto alcuni amici a Grotta a Mare per poi rientrare a casa. Sulla via di rientro purtroppo il tragico incidente. Davide Spinozzi giocava a pallavolo, era una giovane promessa, la scorsa stagione aveva giocato come centrale nella RSV Tecrodata Movino, ma era cresciuto nella Samb Volley, nella Riviera Samb Volley, che ha annunciato che sarà allestita la camera ardente presso la palestra Curzi, dove si allenava con i compagni di squadra. Sono stati annullati gli eventi di beach volley organizzati dalla società Rossoblu, che si sarebbero dovuti svolgere in questo fine settimana a San Benedetto. Il comitato regionale FIPAV Marc e tutto il volley marchigiano hanno espresso naturalmente il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Davide Spinozzi. Gli amici hanno raccontato che si era iscritto a ingegneria e non vedeva l'ora di iniziare la sua nuova avventura universitaria. Proseguiamo con la cronaca. Si difende l'uomo accusato dalla ex fidanzata di averla aggredita con un coltello. Io non c'entro, dice, si è ferita da sola perché non accetta la fine della nostra relazione e annuncia querele. Si complica dunque la vicenda che, ricordiamo, la donna nelle prime ore del mattino di domenica si era recata al pronto soccorso del Mazzoni riferendo appunto di essere stata vittima di una violenta aggressione da parte dell'ex compagno. Se, come annunciato, partirà l'accusa di calunnia, si aprirebbe un ulteriore fronte investigativo. Voltiamo pagina. Si è tenuto nel giorno di Sant'Emidio all'ospedale Mazzoni un prelievo multiorgano da un paziente di 71 anni deceduto a causa di un'emorragia cerebrale. Cuore, fegato, reni e corne, questi gli organi prelevati dall'uomo che era ricoverato da domenica 2 agosto nell'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione, che purtroppo non ce l'ha fatta, accertata la morte con elettroencefalogramma e avuto il consenso da parte dei familiari. La procedura è stata avviata dall'equipe medica multidisciplinare. Andiamo a San Benedetto, dove il comune ha introdotto nuove misure per garantire sicurezza e ordine pubblico durante le partite casalinghe della San Benedettese. Con un'ordinanza firmata dal sindaco viene disposto per tutta la stagione, comprese eventuali amichevoli con presenza di pubblico, il divieto temporaneo di vendita di bevande in lattine, bottiglie di vetro, plastica e di vendita di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5%. Il provvedimento nasce su richiesta della questura di Ascoli e recepisce le indicazioni degli organi di polizia che hanno evidenziato l'efficacia di queste ordinanze o di ordinanze analoghe a queste adottate nelle stagioni precedenti nel prevenire situazioni di rischio legate all'abuso di alcol e all'utilizzo improprio dei contenitori come oggetti contundenti. E rimaniamo a San Benedetto, che si prepara ad accogliere dal 12 al 16 agosto la quarta edizione di Benedetto Brodetto. Stefano Greco.
2: Benedetto Brodetto è l'evento dedicato al piatto cult della gastronomia sanbenedettese. Ovviamente c'è una bella sezione che si chiama Brodetto Village, che è dedicata appunto a questo piatto simbolico della gastronomia sanbenedettese, che viene presentato nella duplice versione senza spine e con le spine. C'è anche una grande parte culturale e scientifica in questo evento.
1: Di questo e di altri eventi che si terranno sul territorio parleremo nel Realtà Locale di oggi, in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Un altro evento che si terrà sempre la prossima settimana sarà a Pretare, il paese delle fate, gli eventi che partiranno anche in questo caso mercoledì 12 agosto e culmineranno nella festa del santo patrono della comunità di Santa Maria in Vetere di Pretare, San Rocco. Ne parliamo domani nel corso del realtà locali Ecclesia insieme al parroco Don Marian e al vicepresidente dell'associazione Montevettore Roberto Giovannozzi. Infine lo sport, Ascoli Calcio firma per altri 2 anni Samuele Damiani e intanto domani sfida di Coppa Italia.

circa, tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Il tema migranti alza la tensione in Europa. Oggi la Spagna attacca duramente l'Italia intimando tolga i controlli alle frontiere entro il 9 agosto oppure adotteremo contromisure. Madrid afferma che la decisione di Roma di far effettuare verifiche alla frontiera sui viaggiatori provenienti dalla Spagna è ingiusta, discriminatoria e contraria agli interessi dell'Unione Europea. I controlli rafforzati sono stati introdotti dal governo italiano dopo la crisi migratoria avvenuta nei giorni scorsi nell'enclave spagnola di Ceuta, situata all'estremo nord-est del Marocco. E il nostro ministro dell'interno, Piantedosi, replica alle accuse spagnole. Le scene drammatiche viste a Ceuta sono nodi che vengono al pettine. Chiesa, la sala stampa vaticana ha reso noti oggi i dettagli del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre. Il clou di visite e celebrazioni sarà a Parigi, ma nel programma figurano anche Lourdes e Metz.
2: Una vetrata circolare che richiama i rossoni delle cattedrali gotiche, simbolo della bellezza della comunione e dell'unità della Chiesa, attraversata da un arco e dalla croce, e poi una colomba con un ramoscello d'ulivo, segno di pace per l'umanità. È il logo del prossimo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre prossimo. Il Papa in 4 giorni visiterà Parigi per incontri istituzionali e con la società civile, si recherà nella sede dell'UNESCO, entrerà nella cattedrale di Notre Dame, riconsegnata al suo splendore, dopo il devastante incendio del 2019. Abbraccerà i giovani durante la veglia a Saint-Denis e i poveri e i migranti nel centro di integrazione sociale Maison Bakita. Poi la tappa a Lourdes, la cittadina mariana, e quella a Metz per l'incontro interreligioso e l'appuntamento alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Nei giorni oltralpe il Papa avrà anche modo di incontrare in forma privata alcune vittime di abusi. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Weekend rovente di traffico su strade e autostrade, quello che inizia già oggi, elevati flussi appunto verso le località turistiche si registreranno in particolare stasera e per l'intera giornata di domani, secondo le previsioni di Viabilità Italia, l'organismo presieduto dal direttore del servizio della Polizia Stradale. Il clou del traffico veicolare con momenti di massima criticità ci sarà domani mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede poi il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà verosimilmente l'avvio della prima fase del controesodo attesa a partire dal 16 agosto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.

0: Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de... che è la prossima volta.
2: Ho visto

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: stesso sette.
1: In Blu 2000 News.
2: Buonasera da Andrea Domaschio. Cresce la tensione diplomatica tra Roma e Madrid sul fronte migranti. Oggi la Spagna ha intimato all'Italia di togliere i controlli e le frontiere per chi proviene dal paese iberico entro dopodomani, oppure Madrid adotterà contromisure per un provvedimento che ritiene discriminatorio e antieuropeo. Palazzo Chigi ha risposto con una nota ufficiale in cui il nostro governo afferma: non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto, e comunque sino a quando non saranno completamente esclusi rischi di sicurezza e di terrorismo per l'Italia. In quella data, cioè il 15 agosto, come annunciato dalle stesse autorità spagnole, è infatti attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria. Sul nostro paese prosegue la quarta ondata di calore che porta con sé temperature record. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, si salva dal picco soltanto Bolzano. Caldo estremo anche sul resto del vecchio continente, con tutti i principali fiumi europei in secca. Ma intanto sono in arrivo anche intensi temporali di calore, soprattutto sul nord e sul centro Italia. E il caldo record che appunto da settimane attanaglia il nostro paese sta avendo effetti sempre più pesanti anche sull'agricoltura, in particolare sulle colture di pregio e quelle stagionali, con ripercussioni anche su molti altri comparti economici e sul caro energia. Per combattere periodi estivi sempre più siccitosi, da anni è stato presentato un piano per realizzare invasi immediatamente cantierabili. Massimo Gargano è il direttore generale dell'ANBI, l'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni.
3: L'emergenza idrica, la severità idrica di questo paese si sta allargando costantemente. L'evapotraspirazione chiede un prezzo enorme che, accompagnata alla mancanza di neve, alla mancanza di piogge, mette in crisi non solo l'economia agricola, quella del Made in Italy agroalimentare, ma anche la questione energetica, la questione della salute dei cittadini e della bellezza dei territori. Rispetto a questo bisogna mettere in campo delle risposte. Il piano invasi, ANBI col diretti, 400 interventi già pronti, cantierabili, in grado di portare una percentuale d'acqua dall'11 al 40%, costituisce una risposta vera, autentica, multifunzionale.
2: I funerali di Francesco Guccini, morto ieri all'età di 86 anni, si svolgeranno domattina in forma strettamente privata nella natia Pavana, in provincia di Pistoia. Alla cerimonia parteciperanno soltanto i familiari e le persone più vicine all'artista. Per consentire ai tanti fan di rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica in suo onore nel mese di settembre. Domani, in segno di rispetto, il comune di Bologna ha decretato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Ascoli.
5: I'm gonna do a song now that I always loved as a little girl, and always used to make me cry, and I want to sing it for you guys tonight. And it's called Without You.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò un

sempre così. Quante volte ho pensato è finita, poi mi risvegliavo il lunedì. Quante volte ho pensato nella vita, voglio fare quello che mi va. Poi le cose mi sfuggivano tra le dita e arrivava la realtà.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo da una bruttissima notizia di cronaca, purtroppo, che ha suscitato, come comprensibile, una forte ondata emotiva. È la notizia della morte di Davide Spinozzi, il 19enne di Monteprandone, vittima di un incidente stradale avvenuto a San Benedetto intorno alle 2 della scorsa notte. Era alla guida di una Fiat 500 e percorreva la Salaria nella frazione di Porto d'Ascoli. La polizia stradale ha effettuato i rilievi per scoprire l'esatta dinamica dell'incidente. Non ci sarebbero dubbi sul fatto che non ci sono stati altri mezzi coinvolti e la vettura avrebbe scartato sulla sinistra finendo con violenza contro il muro di un'abitazione. Davide Spinozzi aveva lavorato come cameriere in un hotel della Riviera, poi aveva raggiunto alcuni amici a Grottammare per poi rientrare a casa. Sulla via di rientro purtroppo il tragico incidente. Davide Spinozzi giocava a pallavolo, era una giovane promessa, la scorsa stagione aveva giocato come centrale nella RSV Tecno Data Bovino, ma era cresciuto nella Samb Volley, nella Riviera Samb Volley, che ha annunciato che sarà allestita la camera ardente presso la palestra Cursi, dove si allenava con i compagni di squadra. Sono stati annullati gli eventi di beach volley organizzati dalla società Rossoblù, che si sarebbero dovuti svolgere in questo fine settimana a San Benedetto. Il comitato regionale FIPAV Marche e tutto il volley marchigiano hanno espresso naturalmente il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Davide Spinozzi. Gli amici hanno raccontato che si era iscritto a ingegneria e non vedeva l'ora di iniziare la sua nuova avventura universitaria. Proseguiamo con la cronaca. Si difende l'uomo accusato dalla ex fidanzata di averla aggredita con un coltello. Io non c'entro, dice, si è ferita da sola perché non accetta la fine della nostra relazione e annuncia querele. Si complica dunque la vicenda che, ricordiamo, la donna nelle prime ore del mattino di domenica si era recata al pronto soccorso del Mazzoni riferendo appunto di essere stata vittima di una violenta aggressione da parte dell'ex compagno. Se, come annunciato, partirà l'accusa di calunnia, si aprirebbe un ulteriore fronte investigativo. Voltiamo pagina. Si è tenuto nel giorno di Sant'Emidio all'ospedale Mazzoni un prelievo multiorgano da un paziente di 71 anni deceduto a causa di un'emorragia cerebrale. Cuore, fegato, reni e corne, questi gli organi prelevati dall'uomo che era ricoverato da domenica 2 agosto nell'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione, che purtroppo non ce l'ha fatta. Accertata la morte con elettroencefalogramma e avuto il consenso da parte dei familiari, la procedura è stata avviata dall'equipe medica multidisciplinare. Andiamo a San Benedetto, dove il comune ha introdotto nuove misure per garantire sicurezza e ordine pubblico durante le partite casalinghe della San Benedettese. Con un'ordinanza firmata dal sindaco viene disposto per tutta la stagione, comprese eventuali amichevoli con presenza di pubblico, il divieto temporaneo di vendita di bevande in lattine, bottiglie di vetro, plastica e di vendita di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5%. Il provvedimento nasce su richiesta della questura di Ascoli e recepisce le indicazioni degli organi di polizia che hanno evidenziato l'efficacia di queste ordinanze o di ordinanze analoghe a queste adottate nelle stagioni precedenti nel prevenire situazioni di rischio legate all'abuso di alcol e all'utilizzo improprio dei contenitori come oggetti contundenti. E rimaniamo a San Benedetto, che si prepara ad accogliere dal 12 al 16 agosto la quarta edizione di Benedetto Brodetto. Stefano Greco.
2: Benedetto Brodetto è, diciamo, l'evento dedicato al piatto cult della gastronomia sanbenedettese. Ovviamente c'è una bella sezione che si chiama Brodetto Village, che è dedicata appunto a questo piatto simbolico della gastronomia sanbenedettese, che viene presentato nella duplice versione, senza spine e con le spine. C'è anche una grande parte culturale e scientifica in questo evento.
1: Di questo e di altri eventi che si terranno sul territorio parleremo nel Realtà Locale di oggi, in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Un altro evento che si terrà sempre la prossima settimana sarà a Pretare, il paese delle fate, gli eventi che partiranno anche in questo caso mercoledì 12 agosto e culmineranno nella festa del santo patrono della comunità di Santa Maria in Vetere di Pretare, San Rocco. Ne parliamo domani nel corso del realtà locali Ecclesia insieme al parroco Don Marian e al vicepresidente dell'associazione Montevettore Roberto Giovannozzi. Infine lo sport, Ascoli Calcio firma per altri 2 anni Samuele Damiani e intanto domani sfida di Coppa Italia, sfida a eliminazione diretta contro il Potenza, l'appuntamento è domani al Del Duca alle 20:30, si tratta della prima sfida ufficiale della stagione, mentre questa è la notte della Samb, stasera appuntamento alle 20:30 in piazza Giorgini, la squadra si presenta ai suoi tifosi. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Questa è Radio Ascoli.

non so che riso avessi, neppure come si chiamava. Con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto?

Ringraziamo naturalmente Marangolo, Tempera, Bandini, Biondini e Tavolacci. Grazie a tutti voi, arrivederci. È stata una serata veramente splendida. Andi in po' spio. Ciao.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità. Il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Radio Ascoli.

0: in Blu 2000 News.
1: Il grande caldo non dà tregua all'Italia, anche oggi bollino rosso in 26 città sulle 27, monitorate dal Ministero della Salute, si salva solo Bolzano. In arrivo forti temporali da calore con eventi anche molto intensi. Fronte migranti, la crisi degli sbarchi a Ceuta alza la tensione tra Roma e Madrid. La Spagna accusa l'Italia di discriminarla e di adottare politiche anti-europee verso i suoi cittadini. L'Italia ribadisce la sospensione degli accordi di Schengen almeno fino a Ferragosto. Chiesa ha resi noti oggi i dettagli del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, che si svolgerà dal 25 al 28 settembre. Il clou di visite e celebrazioni sarà a Parigi, ma nel programma figurano anche appuntamenti a Lourdes e a Metz. Buonasera da Andrea Domaschio. Sul nostro paese prosegue la quarta ondata di calore che porta con sé temperature record. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, si salva dal picco soltanto Bolzano. Caldo estremo anche sul resto del vecchio continente, con tutti i principali fiumi europei in secca, ma intanto sono in arrivo anche intensi temporali di calore. Fausto Nicastro.
2: Continua la morsa del caldo in tutta Italia. Il Ministero della Salute contrassegna con bollino rosso 26 città su 27 monitorate, con l'unica eccezione rappresentata da Bolzano. In più parti della penisola si registrano valori record, come a Gorizia, dove per la prima volta nella storia del Friuli Venezia Giulia una centralina dell'ARPA ha rilevato 40 gradi. Una situazione che proseguirà per almeno altri 10 giorni, con l'unica parentesi tra sabato e domenica al nord, dove le temperature subiranno un lieve calo. Secondo gli esperti, l'estate 2026 sarà la più calda di sempre, superando i record del 2003. A Vienna, per esempio, per la prima volta si sono superati 40 gradi. Oltre al Po, tutti i principali fiumi europei sono ai minimi storici per portata. Anche sulla Loira, sul Reno e sul Danubio, infatti, spicca la presenza diffusa delle secche. Queste condizioni favoriscono i cosiddetti temporali di calore, eventi brevi e intensi che possono sfociare anche in violente grandinate. Diramata per oggi l'allerta gialla per maltempo su Milano. Stesso allarme per Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Calabria. Fausto Nicastro, lì allo studio.
1: E il caldo record sta avendo effetti sempre più pesanti anche sull'agricoltura, in particolare sulle colture di pregio e quelle stagionali, con ripercussioni anche su molti altri comparti economici e sul caro energia. Per combattere periodi estivi sempre più siccitosi, da anni è stato presentato un piano per realizzare invasi immediatamente cantierabili. Massimo Gargano è il direttore generale dell'ANBI, l'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni.
3: L'emergenza idrica, la severità idrica di questo paese si sta allargando costantemente. L'evapotraspirazione chiede un prezzo enorme che, accompagnata alla mancanza di neve, alla mancanza di piogge, mette in crisi non solo l'economia agricola, quella del Made in Italy agroalimentare, ma anche la questione energetica, la questione della salute dei cittadini e della bellezza dei territori. Rispetto a questo bisogna mettere in campo delle risposte. Il piano invasi, ANBI col diretti, 400 interventi già pronti, cantierabili, in grado di portare una percentuale d'acqua dall'11 al 40%, costituisce una risposta vera, autentica, multifunzionale.
1: Il nodo migranti crea spaccature in Europa, ormai alta tensione diplomatica tra Roma e Madrid, dopo la decisione del nostro governo di sospendere gli accordi di Schengen e far svolgere controlli alle frontiere su cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, in seguito alla crisi dei giorni scorsi a Ceuta. Sentiamo Alessio Orlandi.
4: Sulla decisione italiana di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna è crisi diplomatica tra i due paesi. Il governo di Madrid ha intimato oggi a Palazzo Chigi di revocare entro domenica i controlli alle frontiere. In caso contrario, ha fatto sapere, verranno adottate contromisure proporzionali. Le limitazioni alla libera circolazione erano state giustificate dal nostro paese come una misura cautelativa necessaria a tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico dopo gli oltre 70.000 migranti entrati illegalmente la settimana scorsa nell'exclave spagnola. Secondo Madrid, però, si tratta di una misura adottata unilateralmente, senza preavviso e con argomentazioni pretestuose. Immediata la replica di Palazzo Chigi: l'Italia non accetta ultimatum per ciò che riguarda la sicurezza nazionale. C'è scritto in una nota in cui viene specificato come la decisione resterà in vigore almeno fino al 15 agosto. Proprio per Ferragosto, infatti, in base a fonti di intelligence spagnole e a quanto sta circolando sui social, si teme un nuovo ingresso di massa. Intanto, questa mattina è stato recuperato in mare il corpo di un migrante morto dopo aver tentato di raggiungere l'exclave spagnola lanciandosi dalle montagne del Marocco con un parapendio. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Medio Oriente, è firmato un accordo di difesa congiunta tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, critico sull'iniziativa all'Iran. In Intanto Teheran si accorda con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Antonella Mazza Teruel.
5: Oggi il capo della Casa Bianca, Donald Trump, ritiene che la guerra nel Golfo finirà presto perché Teheran non vuole essere colpita, dice, assicurando di essere coinvolto nelle trattative. Ma l'Iran si smarca e precisa che sta parlando soltanto con l'Oman. I due paesi affacciati sullo stretto di Hormuz si sono accordati in linea generale per la riapertura dell'importante rotta commerciale da cui fino a 4 mesi fa, prima dello scoppio del conflitto israelo-statunitense, passava 1/5 del petrolio mondiale. Ma con la ripresa del traffico marittimo contestualmente richiede la fine degli attacchi. L'Iran, il cui Parlamento inoltre sta valutando una serie di norme, tra cui il divieto di passaggio per le navi di paesi ostili e il pagamento di dazi temuti dagli armatori. La decisione deve essere approvata ad alti livelli, ma intanto l'opposizione fa circolare voci sulla sorte dell'ayatollah Mojtaba Khamenei. Per il portale con sede a Londra, Iran Wire, la guida suprema dell'Iran è in condizioni estremamente critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Non accenna a diminuire la tensione in Cisgiordania. Giordania, da una parte l'esercito israeliano prosegue coi raid mirati e le operazioni di polizia, dall'altra continuano le aggressioni dei coloni ebrei ai danni degli abitanti palestinesi di quelle aree. Ugo Scali.
6: Mercoledì a essere preso di mira dai soldati di Tel Aviv era stato il campo profughi di Calandia, 51 i palestinesi feriti, decine quelli arrestati tra Gerusalemme e Ramallah. Ieri le forze israeliane hanno demolito negozi vicino al checkpoint di quest'area. Nuovo episodio di aggressione intanto da parte dei coloni contro i residenti di Tayeb a est di Ramallah, unico villaggio interamente cristiano della Cisgiordania. Il parroco latino della Chiesa di Cristo Redentore, padre Bashar Fawadleh, ha raccontato al Sir di coloni entrati nelle proprietà private di una famiglia. I residenti spaventati sono fuggiti. L'abitazione, riferisce ancora il sacerdote, sarebbe stata presa di mira già nei giorni precedenti. Infine, mentre si attendono novità sull'intesa per il disarmo di Hamas a Gaza, secondo l'UNICEF almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi nei 300 giorni successivi all'annuncio del cessate il fuoco dell'ottobre scorso, una media di un bambino ucciso ogni giorno. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Guerra in Ucraina, nuovi attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, almeno 9 i morti ucraini. Intanto l'Europa vara nuove sanzioni nei confronti di esponenti della dirigenza russa. Pier Achille Dolfini.
7: Morti e feriti in tutta l'Ucraina per la massiccia offensiva che da giorni Mosca sta mettendo in atto. Colpita con 1/80 di attacchi la regione di Dnipropetrovsk, mentre il governatore Anza spiega che la Russia ha utilizzato droni, artiglieria, bombe aeree guidate e missili. 150 droni di tipo Shahed lanciati contro l'Ucraina con la difesa aerea che ne ha abbattuti 114. Nel mirino anche Kherson, Kharkiv, il Donetsk e la regione di Zaporizhia. Di fronte all'offensiva moscovita, l'Unione Europea vara una nuova serie di sanzioni nei confronti di 5 cittadini russi coinvolti nel complesso militare industriale. Dobbiamo continuare ad intensificare la pressione sulla Russia finché Mosca non porrà fine alla guerra, annuncia l'alto rappresentante per gli affari esteri Kaya Kallas. I servizi segreti statunitensi lanciano l'allarme. Putin potrebbe cercare di mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni, dicono da Washington. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
1: Chiesa, la sala stampa vaticana ha reso noto oggi i dettagli del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, che si svolgerà dal 25 al 28 settembre. Includi visite e celebrazioni, sarà a Parigi, ma nel programma figurano anche Lourdes e Metz. Cristiana Caricato.
8: Affinché il mondo abbia la vita, il motto del prossimo viaggio dal 25 al 28 settembre prossimo in Francia. 9 discorsi, 4 omelie, un saluto, una preghiera dell'Angelus e un rosario. In soli 4 giorni tra Parigi, la cittadella mariana di Lourdes e Metz, terra natale di Robert Schuman, padre fondatore dell'Unione Europea. Subito il primo giorno a Parigi l'impatto con la Francia e le istituzioni orgogliosamente laiche all'Eliseo, ma anche la visita alla sede dell'UNESCO e quella nella cattedrale di Notre Dame, restituita al suo splendore dopo l'incendio del 2019. Il Papa si immergerà nella chiesa francese sia nella veglia con i giovani a Saint-Denis, nella periferia parigina, che nell'abbraccio con i poveri emigranti nella Maison Bakita, centro di accompagnamento e integrazione sociale, il 26 settembre. Poi momenti con la chiesa sinodale e la messa a Place de Concorde prima di volare a Lourdes seconda tappa della sua visita per vivere come pellegrino la grotta di Massabiella e l'universo mariano che le gravita intorno. Due giorni intensi e poi lo spostamento il 28 a Metz, nel nord-est del paese, con l'Europa come orizzonte, con due appuntamenti mirati a rinsaldare il dialogo interreligioso e ricordare l'urgenza della pace. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Campi Flegrei a Pozzuoli, a una settimana dalle forti scosse sismiche che hanno danneggiato centinaia d'abitazioni, si fatica a trovare soluzioni abitative provvisorie per gli oltre 1600 sfollati e la gente si sente abbandonata dalle istituzioni. Marino Galdiero.
9: Il 31 luglio scorso una scossa di magnitudo 4.7 nella caldera Flegrea ha causato i danni più gravi nel comune di Pozzuoli. Oggi siamo al 7 agosto e parte della gente che ha dovuto lasciare la propria abitazione ancora non trova una soluzione abitativa, un posto dove andare a dormire. Qui siamo a Rione Artiaco.
10: Sono proprio arrabbiato, guarda, ci stanno mettendo proprio disperazione proprio tutti i giorni, non riesco neanche più a ragionare con la testa.
9: Il conteggio degli stabili inagibili non è ancora finito, di conseguenza il numero degli sfollati è destinato ad aumentare. A Pozzuoli al momento ci sono oltre 1600 persone sgombrate, di queste 1500 hanno trovato un'autonoma sistemazione, 78 sono alloggiate in strutture alberghiere e 60 al Pala Trincone, una struttura sportiva polifunzionale. Chi è senza casa cerca un nuovo alloggio, ma i prezzi sono del tutto fuori dal mercato. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: I funerali di Francesco Guccini, morto ieri all'età di 86 anni, si svolgeranno domattina in forma strettamente privata nella natia Pavana, in provincia di Pistoia. Per consentire ai tanti fan di rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica in suo onore nel mese di settembre. Estate, anche la cultura salva dall'afa. Milano da ieri residenti anziani possono visitare gratuitamente il complesso museale più antico della città, la Pinacoteca Ambrosiana. Chiara Placenti.
11: In questa caldissima estate Milano ha deciso di coccolare i suoi cittadini. Fino al 31 agosto i residenti, ma anche tutti gli over 65, potranno visitare gratis la Pinacoteca Ambrosiana. Basterà presentare un documento d'identità che attesti l'età o la residenza per accedere alla Pinacoteca, la biblioteca e la cripta di San Sepolcro. Monsignor Marco Navoni è prefetto della Biblioteca Ambrosiana.
12: Una proposta per chi non può permettersi di fuggire dalla canicola di Milano, ecco, di non andare a rifugiarsi in un centro commerciale o in un supermercato, ma di trovare anche un'oasi climatizzata dove poter accostare i tesori di arte, di bellezza che questo luogo ci conserva.
11: L'iniziativa ha registrato un ottimo riscontro.
13: La trovo divertentissima, io sono di Milano, non ci sono mai venuto.
14: Sono felice di essere qua, era da tanto tempo che volevamo visitarla.
15: Direi che è un'ottima iniziativa, si sta al fresco.
11: Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E noi chiudiamo qui ricordandovi che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.
16: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Oggi nel nostro Realtà Locali parliamo un po' degli eventi che arriveranno nel nostro territorio per festeggiare al meglio l'estate, per vivere al meglio questo periodo di riposo. E dunque partiamo dalla nostra riviera, partiamo da San Benedetto del Tronto, partiamo da Benedetto Brodetto, che approda nella centralissima rotonda Giorgini il prossimo mercoledì 12 agosto. Con noi per parlarne Stefano Greco, grazie.
2: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori di Radio Ascoli. Benedetto Brodetto è l'evento dedicato al piatto cult della gastronomia san benedettese.
1: Sì, c'è già tanta attesa insomma per questo evento. Gli eventi sono tanti, non possiamo naturalmente elencarli tutti in questa sede, però dare insomma a volo d'uccello un po' la programmazione, e poi daremo i riferimenti anche social, no? Per certo, il programma certo. Più puntuale.
2: Ovviamente c'è una bella sezione che si chiama Brodetto Village, che è dedicata appunto a questo piatto simbolico della gastronomia san benedettese, che viene presentato nella duplice versione senza spine e con le spine. C'è anche una grande parte culturale e scientifica in questo evento. Affronteremo la crisi della pesca con alcuni esperti, l'Università di Camerino, il Galp Marche, il Galp Abruzzo. C'è una parte storica molto importante, ricorderemo la figura del professor Renato Novelli, autore di un bellissimo libro, Brodetto Gonia, appunto sul Brodetto, che viene messo a confronto con le altre grandi zuppe d'Italia, e insieme al Circolo dei San Benedettesi tracceremo i primi 4 anni di questo evento, perché questo evento è nato da una collaborazione mia con il Circolo dei San Benedettesi, in particolare con il presidente del Circolo, Gino Troli, e tracceremo una sorta di bilancio di questi primi 4 anni. È un evento che ovviamente ha l'obiettivo di far conoscere il Brodetto ai turisti, soprattutto perché il Brodetto è un piatto, tra virgolette, un po' difficile, no? Per la preparazione. A San Benedetto si dice che il Brodetto deve essere composto necessariamente da 12 pesci, ma questo non è il punto, non è vero, lo voglio smentire. Ma soprattutto noi puntiamo l'attenzione, il focus è sulla grande componente rurale del Brodetto, perché pensate che è l'unica zuppa d'Italia ad avere ben 4 elementi di terra: l'aceto, il peperone verde, il pomodoro verde e la cipolla. Quindi c'è molto territorio in questo piatto, che non è solo san benedettese, ma è un vero e proprio piatto piceno che lega la terra al mare.
1: Insomma, un evento che parte dall'amore, no, per questo piatto, per l'enogastronomia del territorio, ma attraverso il folklore, la cultura, la tradizione, l'attualità. Dunque, ecco, invitiamo tutti e diamo qualche, se vuoi, riferimento logistico, più che per i locali, per i turisti che sono in questo momento all'ascolto, per arrivare nel modo più tranquillo possibile.
2: Ci trovano, ci trovano in maniera massiccia sui social, sia su Facebook, Benedetto Brodetto, sia su Instagram, hashtag Benedetto Brodetto, e lì noi pubblichiamo, ovviamente lo abbiamo già fatto in maniera complessiva, ma quotidianamente pubblichiamo ovviamente il programma di ogni giorno, insomma.
1: Benissimo, allora grazie, Benedetto Brodetto dal 12 al 16 agosto, grazie Stefano Greco per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e vi aspetto a San Benedetto alla Rotonda Giorgini. Grazie.
1: E dalla nostra riviera andiamo un po' più nell'entroterra, ci addentriamo nel Fermano e non potevamo non approdare a Campofilone, dove da oggi parte la Sagra Nazionale dei Maccheroncini, e ne parliamo con Luca Oliassi della Proloco di Campofilone. Presidente, grazie innanzitutto per essere qui con noi. Dunque, diamo un po' i riferimenti di questo evento che rimarrà fino al 10 agosto.
3: Sì, salve, ringrazio tutti. Oggi inizia la 63ª Sagra dei Maccheroncini di Campofilone IGP, e dura questo weekend, quindi da oggi venerdì fino a lunedì. sono quattro serate molto impegnative, piena di turisti che vengono ad assaggiare il nostro prodotto tipico, i macaroni di Campofilone.
1: Diamo qualche indicazione logistica, sì, di massima, nei luoghi dove si tengono, dove magari meglio parcheggiare, insomma, anche perché i locali vi conoscono, ma magari i turisti che ci stanno ascoltando no, quindi diamo loro qualche indicazione.
3: Sì, allora, la sagra è estesa per tutto il paese, ci sono tre punti vendita, diciamo tre stand. Il primo è situato nel largo delle scuole e c'è il pastificio Spinosi. Poi ci spostiamo al centro del paese, al centro storico, dove lì ci cucina il pastificio Marilungo. E per finire, dietro all'orto basiale, dietro la chiesa di San Bartolomeo, c'è il punto della Prologo, dove potete assaggiare i nostri maccheroncini GP. Quindi tre punti vendita distribuiti in tutto il paese, quindi sono posti per tutti, venite numerosi. Che dire, i parcheggi ci sono delle persone che vi aiuteranno a parcheggiare, c'è il bus navetta, è raggiungibile Campofilone dall'uscita A14 e uscita Pedaso verso Campofilone, oppure lungo la Valdaso c'è il bivio che sulla rotonda che viene a Campofilone. Se venite potete gustare, oltre al prodotto tipico dei maccheroncini, ci sono le olive ascolane e dei cremini con l'aggiunta delle patate fritte. Noi siamo più di 250 persone che organizzano questa festa, quindi ringraziamo tutte le associazioni di Campofilone che partecipano a darci una mano, e soprattutto l'amministrazione comunale che ci mette a disposizione tutto il paese e collaborano fianco a fianco per una riuscita nel migliore dei modi.
1: Perfetto, allora grazie Luca Oliassi della Prologo di Campofilone per essere stato con noi, per averci aiutato a presentare una sagra così radicata nel nostro territorio.
3: Ringrazio voi, vi aspettiamo tutti.
1: Bene, grazie, ringraziamo dunque i nostri ospiti, ringraziamo voi che ci avete seguito e che potete riascoltarci se volete condividere la puntata andando su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
0: Questa è Radio Ascoli.

Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.

0: hai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Questa è Radio Ascoli.

Radio Ascoli.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Di una parola se non vuoi più.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Questa è Radio.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

0: favola.
1: Radio Ascoli.
2: Stare

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

Radio Ascoli Night.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Radio Ascoli Night.
1: Sono rivale.

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Stay ready for this.

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Ho visto la gente de...
2: E alla prossima volta.
1: Ho visto

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: Rádio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

dicono che fossero giganti, i primi uomini che camminavano sul mondo. Per questo forse allora di errori così grandi non c'era bisogno. No, non c'era bisogno di sacrificarci a un Dio di poche lire, pagarlo col silenzio perché si deve progredire, ma è come un albero che cresce nella direzione.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Se sarai vento canterai, se sarai acqua brillerai.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.